Bañalera beti techno, non stop, non stop. Gaztiak beti techno, gaztetxean el rock. Bañalera beti techno, non stop, non stop.